A very pleasant good afternoon, ladies and gentlemen. Benvenuti, d'accordo? Benvenuti a Carosello Italiano, ladies and gentlemen, a very pleasant good afternoon. Oggi in Italia si celebra la morte del santo patrono italiano, San Francesco d'Assisi, che morì 800 anni or sono, e l'Italia celebra, onora la morte del patrono italiano. Mentre noi qui in Rochester parleremo e onoriamo tutto ciò che è stato fatto durante tutta la generazione italiana nel mondo. Anche la musica di oggi parlerà dell'Italia. I nostri cantanti onorano l'Italia con le loro canzoni. E noi naturalmente vi faremo sapere dell'eccellenza del patrimonio che noi chiamiamo Heritage Month. E iniziamo con Mino Raetano. La canzone è naturalmente Italia.

Abbiamo menzionato alcune delle cose che sono state inventate in Italia, naturalmente. Continuiamo con Italians have discovered America for the Americani. Taught poetry, military art to Germany. Acting and ballet dancing to Russians. And music to everybody. This is for today. We celebrate Heritage Month, Patrimonio Italiano. We have more to come. And now, Piero Bartoli con Italia d'Oro. Avete ascoltato Italia Bella con Franco Trincali, adesso Italia d'Oro.

0: parleremo ancora una volta, di più, facendovi sapere gli eccellenti inventori di molte cose che il mondo ha accettato e il mondo usa oggi. Nel frattempo portiamo a voi Leisure Time on behalf of Rubino's Market.
1: Caro Sei l'Italiano presenta Leisure Time.

siamo lieti di omaggiare almeno un mese l'anno l'eccellenza italiana nel mondo. Ho parlato di

Ogni canzone è un inno alla nostra patria, un inno all'Italia in questo mese di ottobre, durante il quale noi celebriamo il patrimonio italiano. E adesso eccovi Antonella Ruggero, Italia, una parola aperta.

0: Continuiamo adesso con il nostro omaggio all'Italia, questo mese di ottobre, Italian Heritage Month. Un altro scienziato. Tutti conosciamo il termometro, right? Thermometer. Un fisico italiano di nome Santoria sviluppò il primo strumento per prendere la temperatura dei pazienti. The physicist Santoria developed the first instrument to take the patient's temperature. Un altro scienziato, Salvino Amati, fiorentino, nel 1280 found a way to enlarge objects by using two pieces of glasses having specific thickness and curves. Da qui gli occhiali da vista moderni. One more scientist, Gattinara is the name of this particular scientist who, in the 15th century, invented the principle to inject liquid in the human body. And then we have what? The syringe, in italiano, siringa, siringa in italiano. Adesso, ascoltate Renzo Arbore, Italian folk napoletano.
1: Yeah, yeah.
0: Donna Sorrento.

Avete ascoltato Renzo Arbore in Italian Folk Napoletano. E adesso Cecilia del Folklore portata a voi da Salvatore Spitzer, naturally. We'll take it. Sicilian folklore coming up.

E adesso Hollingos, che c'è Carey, presenta a voi la classica canzone napoletana. Questa settimana è Dean Martin con la famosa Torna a Sorrento.

0: this week.
1: Support for Italian Carousel is provided by Olindo's Food Service at 1510 Lyle Avenue in Rochester. Olindo specializes in wholesale and retail sales of imported Italian and domestic products, including pasta, spices, cheeses, coffee, and fresh or frozen meats and other prepared items. For more information, including hours of operation, call 585-647-1985 or search for Olindo's Food Service on Google or Facebook.
0: Questa settimana chiudiamo il ciclo dei nostri inventori conosciuti in tutto il mondo con the three-way light bulbs, la lampadina a tre. Nel 1945, Alessandro Dandici arrivò negli Stati Uniti e tra le sue 22 invenzioni c'era anche l'invenzione della lampadina, three-way light bulb, da usare ogni giorno da tutti noi. E per musica abbiamo Giada Valenti, Italian Signorina.
2: Ciao, sono Giada Valenti e state ascoltando Carosello Italiano con Joe Capogreco ogni domenica pomeriggio dalle 2 alle 3 qui su Jazz 90.1 FM e su italiancarousel.net. Buon ascolto a tutti e buona domenica.

0: Amici, la prossima settimana continueremo con Heritage Month. Omaggiamo ancora una volta l'Italia e i suoi inventori, che, di cui nessuno parla quando si arriva a questo mese di ottobre, o anche quando si celebra Cristoforo Colombo. Queste persone non sono nominate, ma queste sono le persone che hanno dato al mondo l'eccellenza italiana. Allora, con molto piacere vi auguro una magnifica settimana. Grazie a tutti voi per il vostro ascolto, al mio ingegnere Michele Moran, e quindi ricordo ancora una volta: do something good for somebody, you'll be rewarded. Fate sempre del bene, ne sarete ricompensati. Gioca pure con ciao ciao. Ciao ciao.
1: You've been listening to Italian Carousel with Joe Capogreco, right here on Jazz 90.1, WGMC FM, Greece, Rochester, a public service of the Greece Central School District. If you missed any part of today's program, we'll have it up for you shortly at www.italiancarousel.net. Tune in again next week at 2 p.m. Eastern Time for another live edition of Italian Carousel.